Io t'aspetto nella notte d'aprile. Vieni, voglio ammirare il tuo sorriso gentile. Vieni, non posso sempre aspettare. Non devi mai dimenticare, io voglio